io quella volta lì che mi ricordo bene. Il 1° maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo bandiera rossa. È stato l'aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutto